0: tipo tengo. Qué calor, qué calor tengo. Qué guapa soy, qué tipo tengo. Qué calor, qué calor tengo. Qué guapa soy, qué tipo tengo.
1: Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. L